0: Parlami della scuola, come la vivi tu?
1: Invece è così, mo già si studia sempre. Ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè non è molto preciso nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore.

corrente vai. Con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

farai ballar Ridere fa tanto dall'altro canto Che se quello può amoreggiar Può amoreggiar, può amoreggiar Alla malista, come al mattina Tu la regina deve mentar Alla malista, tu la regina deve mentar Se tu mi piazza qualche ragazza Te compro quella, cercamela Alla manista, domma mattina, tu una regina deve mentar